0: Uccello, l'uccello Bilbili in albanese. Perché non canta l'uccello Bilbili? Dice questo. Non che cambia figura, che avete una...
1: Non mi sento.

0: Lei non è ora che ti piace già una stella.
1: Me lo posso rubare.
0: A me non è tuo. Bello,
2: Non è la mia faccia.

0: la macchina.
1: No, ma io voglio
0: per che l'aereo. Perché
2: l'aereo? Da dove?
0: Da Melbourne, per il Sydney, ci vuole 12 giorni, le macchine.
3: Registra,
0: fammelo
4: qui. Quanti anni ci state a Londra?
0: 12 giorni.

conheci. Se guardi un cielo, è già sinemi grande. Che fa in terra st'America? Che si bano da fa? Si va cercando a casa e fatica. A porte aperte, ci pensia per te.

ma vedi scritte che assunto le chiamo, chi l'ha lasciata e sta lontana ancora, che faccia di se figlia vanno a mamma, facitela tornare, che la signora

E allora, come vedete, gli ha rovato lo canto a storie siciliano Ciccio Busacca, questa volta per farvi sentire una cosa veramente bella, che si intitola Lo treno dello sur, ovvero la sventura d'un povero zolfataro abitante a Mazzarino. Sentiti, perché c'era veramente da sentire.

vacanze. Questa è la fotografia del dottore Scorto, signore. Sette figli, la moglie senza lavoro. Una volta l'hanno messo in carcere per uno sciopero, ma quando esce dal carcere con il cuore pieno di dolore parte in Bergio a cercare il pane per i figli. Ma sentite che cosa succede in Bergio.

che cosa poteva fare. Lontano della moglie e lontano dei figli, sbatteva nel letto che sembrava un muro. Tentava con le donne, ma non c'è mai riuscito.

viola soffriva, ma quando pensava che la moglie e i figli potevano mangiare, si comportava. Ogni tanto il pensiero lo portava in quella tana e sembrava solo nel mondo, si sentiva sconfortato, sentite. Come un albero spogliato

tempo perso. Lo pensate, signora, sta fotografia? Sette bambini e la moglie, tutte carregate, valigie di cartone, qualche sacco nelle mani, i da scappare nelle schive, e camminavano per davanti alla covata delle zingare camina, trusci a sacchi dalla mano, montarozze dalla schiena, e continua. Arrivano sul treno questa famiglia che treno non avevano visto mai. Sentite quando arrivano sul treno.

gran, una radio transistro, a te verte anica gran, a San Giovanni, a Villa San Giovanni, calabresi e siciliani in una vettura sembravano tutte una famiglia, qualche emigrante aveva qualche radio a transistro e così passano il tempo, tutte sentono la radio, lavi in mano un emigrante, le piccine non hanno sonno, fanno l'occhio grande tanto.

0: ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, una esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato.
1: Ci fu un lampo di spavento e soccolociato a tutti. Rosa scorda sbarra l'occhio, fuoco e lacrime s'agghiutti.
0: I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Natale Fatta, di Riesi, provincia di Caltanissetta. Francesco Tilotta, di Villa Rosa, provincia di Enna. Alfio Calabrò, di Agrigento. Salvatore Scorto, di Mazzarino.

zabić. Rozoskordu zbendurada, non è femmina né madre, sono offre le figlie dello padre e della madre.

da luz. Tu riscordo da restava, rosa scorta, e lo stringeva dalle braccia e s'abbruciava. Rosa scorta,